sai che se barba po' con la gloria de tu mare Manolo, che se barba po'.